0: Maurizio, Maurizio!
1: Maurizio, Maurizio!
2: Maurizio, Maurizio! Cuida dell'orifizio!
3: Maurizio, Maurizio! Hazle collera a Maurizio!